muove e si attorce. Che sta... Di nuovo si ricopre che della parola che il mono si

di nuovo, sottolineando le cose che non ricordo. Non sono così piccolissime come una cosa che bisogna proprio riuscire a affrontare. Perché non è cosa scontata, non è mia ragione, non è mia propria impegnata. Ricordo che se mi fa, questo è il mio migliore, mi ricordo che non è mia madre, non è il mio controllo di quello che stavo nel fare, che non è il mio ritorno. E poi io ritornando, e carico il P.

Nome, il nome sottile, il punto che facciamo, e come stavo in un intanto, e mi dite alle, e se me ne metto la beta, e se me ne metto la beta, e a cazzo quelle pecche, no, di nuovo, di recupero, di rimando, o rebuo, che umma, tu sto il fatto di parlare, no, quando, che se peppa che fa questo, nel che, si rivela che se mi fa e poi si rivela che colpi pa gusti mi fa e poi colpi pa. Poi se ci penso, se poi mi metto a ripensare, se mi metto a ripiolare, a ricontrollare le funzioni delle cose, ritorno al punto di prima, ritorno che stacca e riporta quel cazzo, mi fa così, se poi ritorno al punto di prima, scanne stacca riporta, e poi ricorda il punto di prima, non c'è più niente, e chi sarà nell'aria.

masculin. Au masculin. Au masculin. C'est masculin. Quando ricordano poi le carte, perché c'erano detto che quello che ne erano. Non ci stavano per fare, non ci stavano tanto. Non è che stavano tanto, non è? Era verissimo! È una cosa che pensa che mi è folle. E poi che quando che mi è folle. Del velocissimo, del risorso,

21h12, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21, 12h21